grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sole senza alzartima.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace. Check it, check it.

0: Starter Pack.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sono le 3 in punto.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

queste canzoni. Ne ascolti solo da noi, perché noi siamo liberi. Liberi di farti ascoltare tutta la musica più bella degli ultimi 50 anni. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.

superiore a ogni altro animale.

0: Buongiorno, Radio Skylab è qui.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Più ti piace.

Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore.

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: E non vado fino in fondo nelle cose da un po'.

Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab.
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Buoni. Buoni. Buoni. Sì.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Skylab, compagna di vita.
2: Sono stanco.

0: lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Gli indimenticabili, i più grandi successi di tutti i tempi.

0: unicamente tua. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.
1: L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a...

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 in punto.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: I dischi Evergreen di Skylab.

La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza.

0: un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi, fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno, Salento.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Il disco lancio della settimana.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

sento dentro come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare.

un cortile casa mia, io con tanta frenesia.

CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it. Vamos a la...

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 in punto.
2: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.
3: Radio Sky. I grandi successi di ieri.

0: fiore.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Ok,
1: le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto. Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione dal Salento. Le ripetute vessazioni, poi la morte a 26 anni a processo il fidanzato, disposto in rinvio a giudizio per il 36enne di Casarano, accusato di maltrattamenti ai danni della giovane di Ruffano, trovata senza vita il 6 gennaio 2024 nella sua abitazione a Casarano. Cantieri stradali e ferroviari in gorgo per il Salento, non isolateci all'inizio dell'estate. Presa di posizione del presidente della provincia Tarantino, che ha lanciato un monito contro la sovrapposizione degli interventi lungo le principali direttrici di collegamento con il territorio, che rischia di creare un quadro di forte difficoltà per i cittadini, turisti e operatori economici. Allarme Baby Gang, il monito di Pala e dell'ANA, serve una risposta forte della città. Dopo l'indagine della polizia che ha portato all'individuazione e alla denuncia di 4 quattordicenni coinvolti in episodi di violenza e pestaggi ai danni di loro coetanei e di due esponenti di Grande Lecce e Lega, chiedono alla sindaca di promuovere una manifestazione civica nei pressi del Teatro Apollo. Troppo spreco di acqua e spese di manutenzione, AVS chiede la chiusura della fontana. Il circolo di Alleanza Verdi Sinistra di Nardò ha formalizzato una diffida nei confronti del comune per chiedere l'interruzione della fontana ornamentale della rotatoria di via Aldo Moro. Rendicontati costi e sprechi già evidenziati dal consigliere comunale siciliano due anni fa. Litorania Sud, tornerà il servizio navetta gratuito per raggiungere Lidi e la Baia Verde. La gestione commissariale ha definito anche quest'anno l'istituzione dei collegamenti tramite bus navetta dal parcheggio nei pressi dello stadio per attraversare la strada dei Lidi, destinata solo al transito pedonale e ciclabile, conformate le fasce orarie giornaliere. È tutto, più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi, contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Su Radio Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8 e un minuto. Radio
0: Scala. La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: più ridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:03.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Notizie dalla Puglia, ben trovati. De Caro blocca la borsa di studio di Marilo Russo, il diktat del governatore, il policlinico annulli il contratto, il presidente della regione con un processo per voto di scambio non si può partecipare alla selezione, il parere dell'avvocatura. Codice interno, stangata per la mafia di Iepigia, condanne fino a 13 anni per il clan Palermiti e Tommy Parisi, nel processo stralcio su mafia politica e affari a Bari, colpiti anche Eugenio Palermiti e il cantante neomelodico Tony Parisi. Il sindaco Vito Leccese, risarcimenti per l'antimafia sociale. Mafia e politica, respinta la richiesta di arresto per l'ex sindaco di Modugno Bonasia. La decisione del GIP ha preceduto di qualche giorno la notifica avvenuta il 7 maggio nei confronti del 14 indagati dell'avviso di conclusione delle indagini da parte del PM della DDA Fabio Buquicchio. Tragedia nel Foggiano, neonata di 3 mesi muore soffocata ad Ordona, inutili soccorsi. L'episodio si è verificato in un campo rom alla periferia del paese. La procura valuta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Mare pugliese da record, il 99,9% delle acque è eccellente per la balneazione. La regione certifica la qualità lungo la 1000 km di costa. Solo un tratto tra quelli monitorati non rientra nella classe più alta, ma resta comunque buono. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.
4: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
5: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata, apparecchi invisibili per raddrizzare i denti, sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario dottor Vito D'Argento, piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
1: La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio, radio.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Il Made in Italy.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Seville di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@seville.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. I hope you're feeling happy now.

0: doing now? I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Skylab, più la senti, più ti piace.

interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cinquant'anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Ben trovati con informazione dal Salento. Le ripetute vessazioni, poi la morte a 26 anni a processo il fidanzato, disposto in rinvio a giudizio per il 36enne di Casarano, accusato di maltrattamenti e danni della giovane di Ruffano, trovata senza vita il 6 gennaio 2024 nella sua abitazione a Casarano. Cantieri stradali e ferroviari in gorgo per il Salento, non isolateci all'inizio dell'estate. Presa di posizione del presidente della provincia Tarantino, che ha lanciato un monito contro la sovrapposizione dell'interno interventi lungo le principali direttrici di collegamento con il territorio, che rischia di creare un quadro di forte difficoltà per i cittadini, turisti e operatori economici. Allarme a Baby Gang, il monito di Pala e dell'ANA, serve una risposta forte della città. Dopo l'indagine della polizia che ha portato all'individuazione e alla denuncia di 4 quattordicenni coinvolti in episodi di violenza e pestaggio, i danni di loro coetanei e di due esponenti di Grande Lecce e Lega chiedono alla sindaca di promuovere una manifestazione civica nei pressi del Teatro Apollo. Troppo spreco di acqua e spese di manutenzione, AVS chiede la chiusura della fontana. Il circolo di Alleanza Verdi Sinistra di Nardò ha formalizzato una diffida nei confronti del comune per chiedere l'interruzione della fontana ornamentale della rotatoria di via Aldo Moro. Rendicontati costi e sprechi già evidenziati dal consigliere comunale siciliano due anni fa. Litorania Sud, tornerà il servizio navetta gratuito per raggiungere Lidi e la Baia Verde. La gestione commissariale ha definito anche quest'anno l'istituzione dei collegamenti tramite bus navetta dal parcheggio nei pressi dello stadio per attraversare la strada dei Lidi, destinata solo al transito pedonale e ciclabile, confermate le fasce orarie giornaliere. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Radio Skylab, più la senti, più

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: che tu dica fa.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti,
2: più la senti,
1: più ti piace.
2: Più ti piace.

0: Skylab, grandi emozioni.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: mio destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Sono le 12:03. Radio
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Penso che un sogno parassi

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio Radio.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: an excuse.
1: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
4: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
5: Se cerchi il meglio, da DL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
6: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: via.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. De Caro blocca la borsa di studio di Marilo Russo, il diktat del governatore, il policlinico annulli il contratto, il presidente della regione con un processo per voto di scambio non si può partecipare alla selezione, il parere dell'avvocatura. Codice interno, stangata per la mafia di Japigia, condanne fino a 13 anni per il clan Palermiti e Tommy Parisi, nel processo stralcio su mafia politica e affari a Bari, colpiti anche Eugenio Palermiti e il cantante neomelodico Tony Parisi, il sindaco Vito Leccese, risarcimenti per l'antimafia sociale. Mafia politica, respinta la richiesta di arresto per l'ex sindaco di Modugno Bonasia. La decisione del GIP ha preceduto di qualche giorno la notifica avvenuta il 7 maggio nei confronti del 14 indagati dell'avviso di conclusione delle indagini da parte del PM della DDA Fabio Buquicchio. Tragedia nel Foggiano, neonata di 3 mesi muore soffocata ad Ordona, inutili soccorsi. L'episodio si è verificato in un campo rom alla periferia del paese. La procura valuta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Mare pugliese da record, il 99,9% delle acque è eccellente per la balneazione, la regione certifica la qualità lungo la 1000 km di costa, solo un tratto tra quelli monitorati non rientra nella classe più alta ma resta comunque buono. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13:01. Radio
2: Scala. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab, più la senti, più

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione dal Salento. Le ripetute vessazioni, poi la morte a 26 anni a processo il fidanzato, disposto in rinvio a giudizio per il 36enne di Casarano, accusato di maltrattamenti ed danni della giovane di Ruffano, trovata senza vita il 6 gennaio 2024 nella sua abitazione a Casarano. Cantieri stradali e ferroviari in gorgo per il Salento, non isolateci all'inizio dell'estate. Presa di posizione del presidente della provincia Tarantino, che ha lanciato un monito contro la sovrapposizione degli interventi lungo le principali direttrici di collegamento con il territorio, che rischia di creare un quadro di forte difficoltà per i cittadini, turisti e operatori economici. Allarme a Baby Gang, il monito di Pala e dell'ANA, serve una risposta forte della città. Dopo l'indagine della polizia che ha portato all'individuazione e alla denuncia di 4 quattordicenni coinvolti in episodi di violenza e pestaggio, i danni di loro coetanei e di due esponenti di Grande Lecce e Lega chiedono alla sindaca di promuovere una manifestazione civica nei pressi del Teatro Apollo. Troppo spreco di acqua e spese di manutenzione, AVS chiede la chiusura della fontana. Il circolo di Alleanza Verdi Sinistra di Nardò ha formalizzato una diffida nei confronti del comune per chiedere l'interruzione della fontana ornamentale della rotatoria di via Aldo Moro. Rendicontati costi e sprechi già evidenziati dal consigliere comunale siciliano 2 anni fa. Litorania Sud, tornerà il servizio navetta gratuito per raggiungere Lidi e la Baia Verde. La gestione commissariale ha definito anche quest'anno l'istituzione dei collegamenti tramite bus navetta dal parcheggio nei pressi dello stadio per attraversare la strada dei Lidi, destinata solo al transito pedonale e ciclabile, confermate le fasce orarie giornaliere. È tutto, più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti su.

0: tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 in punto.

È il tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skyline, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Radio Skylab.
3: Disco music e classici internazionali. Il pomeriggio di Radio Skylab.

0: quando...
1: Punto di contatto.
2: Skylab News. News.
3: Ben trovati con informazione dal Salento. Le ripetute vessazioni, poi la morte a 26 anni, ha processo il fidanzato, disposto il rinvio a giudizio per il 36enne di Casarano, accusato di maltrattamenti e danni della giovane di Ruffano, trovata senza vita il 6 gennaio 2024 nella sua abitazione a Casarano. Cantieri stradali e ferroviari in gorgo per il Salento, non isolateci all'inizio dell'estate. Presa di posizione del presidente della provincia Tarantino, che ha lanciato un monito contro la sovrapposizione degli interventi lungo le principali direttrici di collegamento con il territorio, che rischia di creare un quadro di forte difficoltà per i cittadini, turisti e operatori economici. Allarme a Baby Gang, il monito di Pala e dell'ANA, serve una risposta forte della città. Dopo l'indagine della polizia che ha portato all'individuazione e alla denuncia di 4 quattordicenni coinvolti in episodi di violenza e pestaggi e danni di loro coetanei e di 2 esponenti di Grande Lecce e Lega, chiedono alla sindaca di promuovere una manifestazione civica nei pressi del Teatro Apollo. Troppo spreco di acqua e spese di manutenzione, AVS chiede la chiusura della fontana. Il circolo di Alleanza Verdi Sinistra di Nardò ha formalizzato una diffida nei confronti del comune per chiedere l'interruzione della fontana ornamentale della rotatoria di via Aldo Moro. Rendicontati costi e sprechi già evidenziati dal consigliere comunale siciliano 2 anni fa. Litorania Sud, tornerà il servizio navetta gratuito per raggiungere Lidi e la Baia Verde. La gestione commissariale ha definito anche quest'anno l'istituzione dei collegamenti tramite bus navetta dal parcheggio nei pressi dello stadio per attraversare

0: sempre la strada dei Lidi, destinata solo al transito pedonale e ciclabile, confermate le fasce orarie giornaliere. È tutto, più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza, Radio Skylab. I grandi successi.

ci siamo, sono le 15.32, giovedì 14 maggio e siamo in diretta alla voce del vostro amico Frizzo che vi farà compagnia fino alle 17 oggi. Ragazzi, come va? Come state? Spero bene. Allora, sono scongiurati un po' di problemi a livello climatico, perché ieri ho ricevuto, non avete idea quanti messaggi, quante lamentele degli amici che dicono: ma è possibile che piove ancora? E insieme agli amici del Salento che si lamentavano, anche quelli del nord, gli amici di Milano che mi prendono in giro dicendo: ormai c'è più sole e bel tempo qui da noi che lì da te in Salento. Beh, che dire, purtroppo avete avuto ragione, è così. Però adesso stanno tornando le belle giornate. Oggi per esempio una giornata pazzesca, sole, caldo, si sta bene, non c'è neanche molto vento e quindi si sta andando verso la direzione di quella che sarà un'estate sicuramente meravigliosa, o perlomeno ce lo auguriamo. Vi lascio con Daddy Cool, Boney M. Noi ritorniamo in diretta tra pochissimo su Skylab.

certo che Blanco è veramente tanta roba, eh. Su Skylab solo la musica migliore. Poi oggi che è 14 maggio, ragazzi, si respira una giornata piena di notizie, no? Dall'allerta meteo in diverse regioni italiane con temporali e vento forte fino al dibattito politico che continua a tenere banco dopo il confronto acceso in Senato. Intanto poi nel mondo della musica e della radio si parla già dei tormentoni dell'estate, perché diciamocelo, appena esce un raggio di sole partono subito le playlist e i finestrini abbassati. Tra poco quindi ci ascoltiamo un brano che secondo me, ragazzi, ha proprio quell'energia lì.

estiva, perché proprio così ci sono canzoni che appena partono vi fanno venire voglia di estate, macchina, finestrini giù e pensieri leggeri, e questa canzone ha proprio quell'atmosfera lì. Ora ci andiamo ad ascoltare Noemi e Rocco Hunt, che insieme hanno tirato fuori un pezzo che sa di emozioni da vivere e che sono vissute con il ritmo giusto per accompagnarci in ogni serata, in ogni pomeriggio, in ogni voglia, volta che abbiamo voglia di prendere il sole o posizionarci così di fronte al mare solo per guardare quanto è bello. Alzate il volume, questa è Homa su Skylab.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab. Tra disco music e grandi classici.

pronto, come va? Allora ragazzi, prima di andare avanti voglio dirvi una cosa, la voglio dire davvero con il cuore. Voi che siete dall'altra parte, siete la parte più importante di tutto questo, ricordatevelo, voi radioascoltatori, ogni messaggio, ogni chiamata, ogni saluto in diretta ci fate compagnia tanto quanto noi la facciamo a voi. La radio vive grazie a chi ci ascolta e chi accende lo stereo tornando a casa, chi ci tiene in sottofondo mentre lavora, studio, semplicemente vuole sentirsi meno solo. Ed è bellissimo sapere che ogni giorno scegliete di passare un pezzo della vostra giornata insieme a noi, quindi grazie davvero di cuore. Fino alle 17 Frizzo vi farà compagnia con la sua voce, sicuramente cercando di metterci un po' di allegria nelle vostre giornate. Adesso cambiamo atmosfera, perché nel mondo del gossip, ragazzi, non ci si annoia mai. Nelle ultime ore stanno facendo parlare tutti le nuove indiscrezioni su coppie che sembravano inseparabili. Ritorni di fiamma totalmente inaspettati e social impazziti per alcuni like davvero sospetti. E sì, occhio ai like tattici, eh. Ormai basta un follow tolto, una foto cancellata e parte subito il caso nazionale. Tra poco vi racconto tutto, ma prima Alfa e Manu Ciao.

Allora, ve l'avevo promesso, quindi entriamo un po' nel vivo del gossip, perché nelle ultime ore, ragazzi, il nome che sta facendo impazzire i social è quello di Tommaso Zorzi. Allora, pare infatti che tra lui e Alex Di Giorgio ci sia aria di ritorno di fiamma. Dopo settimane di silenzio e distanza, i fan hanno notato nuovi movimenti social, come vi dicevo, occhio ai like tattici, stories sospette e soprattutto un riavvicinamento che ha riacceso immediatamente il gossip online. E ormai lo sappiamo, oggi basta una foto pubblicata nello stesso posto, un like messo nel momento giusto o magari una canzone condivisa nelle stories e il web parte subito con l'indagine degna dell'FBI. Nel frattempo continuano anche le voci attorno a tante coppie VIP del momento, c'è chi parla di crisi superata tra Elodie e Andrea Iannone dopo settimane di indiscrezioni abbastanza pesanti, mentre i fan di Stefano De Martino continuano a seguire ogni mossa sentimentale come se fosse una serie Netflix. Insomma, ragazzi, il gossip nel 2026 corre più veloce delle notizie e spesso nasce tutto da un semplice dettaglio social, quindi state molto molto attenti. Tra poco vi devo dire una cosa molto importante che capiterà proprio stasera, quindi mi raccomando, non cambiate frequenza, ci tengo.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Che meraviglia ragazzi, Guerriero di Marco Mengoni su Skylab, solo una canzone più bella dell'altra e ci piace farlo così, ci piace regalarvi un sacco di emozioni e lo facciamo, pensate, da 50 anni sulle frequenze 98 e 6, 99 e 2 in diretta in tutto il Salento, inclusa Lecce città, da Lecce in giù, e poi su www.radioskylab.it per tutti quelli che ci seguono in giro per il mondo, perché sì, Skylab la puoi sentire davvero ovunque grazie alla tecnologia. Allora, vi avevo promesso che vi avrei raccontato qualcosa che riguarda proprio stasera, e allora tenetevi forte, perché questa sera, mercoledì 14 maggio, a partire già dalle 19:30, vi aspettiamo in Piazza della Repubblica dall'Ista, in zona Comparto 5, per una serata speciale dedicata alla benedizione della statua della Beata Vergine Maria di Fatima. Una grande festa da vivere insieme, con tanta musica, spettacolo e divertimento per tutti. Ci saremo noi della Disco Piazza Live, non ci sarò soltanto io ma anche i miei grandissimi compagni di viaggio Danilo Verardi, Teo DJ e Mino Munitello, e poi live tutto da cantare con Mona Lisa. E attenzione anche ai più piccoli, perché ci sarà animazione per bambini, gonfiabili, mascotte e tanto divertimento. Insomma, una serata pensata davvero per grandi e piccini. Non mancheranno poi food truck, aria ristoro e l'angolo drink insieme agli amici del Caffè dei Napoli, che salutiamo. L'evento è organizzato da Ude Eventi, quindi segnatevelo e venite a vivere questa bellissima serata insieme a noi. Non fatevelo raccontare.

0: sono le 16 in punto.
1: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata, apparecchi invisibili per raddrizzare i denti, sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario dottor Vito D'Argento, piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere: a Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

Allora, qualche amico ci scrive al 328 55 92 714 dicendo: Frizzo, ormai sei già troppo in mood estivo con le canzoni. E vabbè ragazzi, ho capito, lo sapete che io sono un estatomane, eh? C'è una cosa che non ho mai assolutamente nascosto. Però adesso passiamo a un altro tipo di argomento, un altro tipo di gossip, anzi non è gossip ma è sport, perché cambiamo completamente atmosfera, perché in Salento si stanno vivendo settimane di emozioni, ragazzi, fortissime. Parliamo di calcio. Qualcuno ha già capito cosa sto per dire? Ma sentite qui, perché parliamo ovviamente del Lecce, che continua a lottare punto su punto per conquistare la salvezza in Serie A. Una stagione sicuramente sofferta, intensa, piena di momenti complicati, ma lo sappiamo, con una tifoseria che non ha mai smesso di crederci, e in queste ultime giornate ogni partita pesa come una finale, quindi ogni gol può cambiare una stagione intera. Il Lecce adesso, ragazzi, ha bisogno veramente di tutto: carattere, cuore e soprattutto del calore della sua gente, perché quando il Via del Mare spinge davvero diventa un'altra storia, questo lo sappiamo tutti. Mentre invece per una squadra che sta lottando per la salvezza in Serie A, ce n'è una che è stata promossa in Serie C, si sperava rimanesse in Serie C, ha raggiunto matematicamente subito la certezza di restarci, e adesso addirittura, ragazzi, sta vivendo un momento magico. Stiamo parlando del Casarano Calcio, perché sta scrivendo qualcosa di clamoroso. Sta vivendo il momento dei playoff per la promozione in Serie B. Certo, lo sappiamo, è difficile, sono ancora i quarti di finale, poi la semifinale e la finale, soltanto una squadra ci andrà, però il Casarano ci sta mettendo anima, qualità e una fame pazzesca per inseguire un traguardo storico, la Serie B. E vedere tutto questo entusiasmo attorno alla squadra è qualcosa di bellissimo per tutto il calcio del territorio. Insomma, ragazzi del Lecce che combatte per restare tra le grandi, al Casarano che sogna di salirci, il calcio salentino in questo momento sta facendo vivere emozioni davvero vere, come Skylab.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

16 e 13 minuti in diretta sulle frequenze di Skylab. Dai nostri studi arrivano i messaggi al 328 55 92 714. Salutiamo Luca che ci sta ascoltando mentre torna dal lavoro, Sabrina che invece al lavoro ci sta andando e Filippo che ci saluta e basta senza dirci che cosa sta facendo. Ragazzi, scriveteci sempre quello che fate, che noi vogliamo essere in contatto con voi. Se non siamo in contatto diretto con voi non ne vale la pena e non è bello uguale, però ci piace, ci divertiamo. Abbiamo ancora qualche minuto insieme, ancora un po' di tempo da trascorrere per divertirci, staccare un po' la spina qui sulle frequenze di Skylab. Quindi vi ricordo sempre come si fa: mandate un messaggino 328 55 92 714 anche su WhatsApp, va benissimo, oppure potete fare con un SMS come si faceva tanti anni fa e noi vi regaleremo la vostra dedica musicale. Se la volete dedicare a qualcuno fatelo, oppure se la volete ascoltare soltanto voi perché vi va, siete altrettanto liberi di farlo, come per esempio adesso con Are You Gonna Be My Girl. Questa è veramente bella, ragazzi, e ce la andiamo ad ascoltare tutta d'un fiato. Io intanto vi ricordo che siamo in diretta su 98.6 99.2 in FM in tutto il Salento, inclusa Lecce città, e su www.radioskylab.it con lo streaming.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Così e così, in diretta su Skylab, quando sono le 16:20, è arrivata una richiesta musicale da un nostro amico. Ve la faccio partire tra pochissimo, ragazzi. Quando arrivano le richieste, lo sapete che prima o poi le faccio andare tutte fino alle 17, orario in cui poi ci saluteremo e ci daremo appuntamento alla prossima diretta, che come sapete sempre dovete seguire le nostre pagine ufficiali, no? Io ve le ricordo sempre perché è importantissimo, quindi Frizzo Official, lasciate un like e un segui, Radio Skylab sia Instagram che Facebook, mi raccomando, perché così vi aggiorniamo su tutti i nostri eventi, e quest'estate ce ne saranno veramente tantissimi, e poi anche quelle dei nostri colleghi, sui nostri colleghi speaker, che trovate tutte quante sulla pagina ufficiale di Radio Skylab. Questo è l'unico modo per restare sempre in contatto insieme a noi, non soltanto radiofonicamente, ma anche quando siamo in giro per il Salento a portarvi musica, allegria e voglia di ballare, cantare, lasciare i pensieri per un attimo da parte a casa. Come vi avevo chiesto, c'è Carlo da Taviano che vuole ascoltare Black Nirvana di Elodie. Sai che ti dico, caro Carlo, l'ascoltiamo insieme a te.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
4: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

E raccontiamola qualche cosa relativamente a questo brano Crocodile Rock di Elton John. Non so se qualcuno frequenta un po' gli stadi, ma se ci fate caso c'è anche un po' un motivetto che è diventato un coro da stadio per chissà quante squadre di calcio. L'avete sentito qualcuno di voi, lo sta anche canticchiando adesso magari in macchina, come se non vi conoscessi, perché in fondo è così, ragazzi, ci sono canzoni che non invecchiano mai, no? E questa è una di quelle, un brano capace ancora oggi di farti battere il piede a tempo appena partono le prime note. Pensate che questo brano è nato nel 1972 quando Elton John pubblicava Crocodile Rock, una vera esplosione di energia rock and roll e nostalgia anni 50. Un pezzo nato quasi come omaggio alla musica delle vecchie radio americane, con quel ritmo travolgente e il ritornello impossibile da non cantare. E diciamolo, ci sono brani che non hanno bisogno di presentazioni, quindi, e sapete che vi dico, alzate il volume, va.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: L'estate europea si apre sotto il segno dell'incertezza geopolitica. Le tensioni nel Golfo Persico, crocevia strategico delle rotte energetiche mondiali, hanno spinto verso l'alto il prezzo del cherosene e acceso i riflettori sul trasporto aereo continentale. In questo scenario la Commissione europea ha diffuso linee guida destinate a incidere direttamente sulla vita di milioni di passeggeri. Bruxelles chiarisce che l'aumento del costo del carburante rientra

0: nei normali rischi industriali di una compagnia aerea. Di conseguenza, la cancellazione di un volo motivata dalla scarsa convenienza economica della tratta comporta il diritto al rimborso del biglietto, alla riprotezione su un altro collegamento e una compensazione economica che può arrivare fino a 600 euro. L'orientamento europeo assume un forte valore politico, oltre che giuridico. La volatilità dei mercati energetici viene considerata parte integrante dell'attività imprenditoriale del settore aereo, mentre i diritti dei viaggiatori restano tutelati anche durante le fasi di maggiore instabilità internazionale. La sola deroga riguarda eventuali carenze effettive e materiali di carburante negli aeroporti. In tale circostanza resta comunque obbligatoria l'assistenza ai passeggeri dei pasti al pernottamento, insieme al rimborso o al volo alternativo. La Commissione precisa inoltre che al momento gli scali europei non registrano criticità negli approvvigionamenti. Parallelamente, Bruxelles autorizza l'utilizzo del carburante statunitense Jet A negli aeroporti europei e introduce maggiore flessibilità nella gestione degli slot di decollo, con l'obiettivo di prevenire disagi durante l'alta stagione. Sul fondo emerge il profilo di un'Europa impegnata a proteggere la mobilità dei cittadini in una fase segnata da tensioni internazionali, rincari energetici e fragilità del trasporto globale, una scelta che attribuisce centralità nella tutela del passeggero e alla continuità dei collegamenti in uno dei periodi più delicati per il traffico aereo europeo. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

e Bresh con Dai che fai su Skylab, quando sono le 16:37 e noi ne sentiamo di musica, ne sentiamo di artisti e ognuno di loro dedichiamo la nostra attenzione e il giusto rispetto che meritano, però ci sono cose che vanno dette, ci sono artisti che fanno musica e poi ci sono quelli che fanno la storia della musica e la riscrivono davvero. Sapete chi è? Sapete di chi sto parlando? Sto parlando di Eminem. Ebbene sì, tutti gli amanti della musica rap adesso hanno avuto un piccolo brivido, un artista che ha preso il rap, pensate, lo ha trasformato in qualcosa di enorme, parole taglienti, una tecnica impressionante, barre che ancora oggi vengono studiate, una capacità unica di raccontare rabbia, fragilità e verità senza filtri. Forse è proprio questo che lo ha reso immortale, no? Pensate che Eminem non ha mai avuto paura di dire quello che pensava anche quando faceva rumore. Nel frattempo ha conquistato poi generazioni intere, diventando molto più di un rapper, una leggenda assoluta della musica mondiale. E ancora oggi, ogni volta che parte un suo pezzo, l'energia arriva dritta addosso. Poi aggiungi la voce magari di una magnetica Rihanna ed ecco che nasce un brano che ha segnato un'epoca, una canzone intensa, cinematografica, capace di raccontare gli amori tossici, quelli complicati, quelli che fanno male, da cui non riesci mai a scappare. Signori e signori, sto parlando proprio di lei, Love the Way You Lie.

0: E anche questa diretta, ragazzi, volge al termine. E come sempre succede in radio, quando si sta bene insieme il tempo corre veloce, a volte anche troppo. Prima di salutarvi però voglio dirvi una cosa importante. Grazie, grazie perché siete voi a dare senso a tutto questo. Siete voi ad accendere la radio in macchina, a casa e al lavoro. Ci teniamo compagnia mentre noi cerchiamo di farlo con voi. La radio è magia, ma la vera magia siete voi. I vostri messaggi, dediche, le vostre risate inaspettate, anche quel ciao scritto al volo che arriva e ti cambia la giornata. Da parte mia, di tutta la radio, un abbraccio forte a tutti voi che ci avete ascoltato. Restate connessi, restate con noi e soprattutto restate sempre voi stessi.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

0: Fii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: posto.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Sono le 17:01.

cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato

0: gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano

0: Inoltre, presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano, i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Ben trovati con informazione dal Salento. Le ripetute vessazioni, poi la morte a 26 anni a processo il fidanzato, disposto il rinvio a giudizio per il 36enne di Casarano, accusato di maltrattamenti ai danni della giovane di Ruffano, trovata senza vita il 6 gennaio 2024 nella sua abitazione a Casarano. Cantieri stradali e ferroviari in gorgo per il Salento, non isolateci all'inizio dell'estate. Presa di posizione del presidente della provincia Tarantino, che ha lanciato un monito contro la sovrapposizione degli interventi lungo le principali direttrici di collegamento con il territorio, che rischia di creare un quadro di forte difficoltà per i cittadini, turisti e operatori economici. Allarme a Baby Gang, il monito di Pala e dell'ANA, serve una risposta forte della città. Dopo l'indagine della polizia che ha portato all'individuazione e alla denuncia di 4 quattordicenni coinvolti in episodi di violenza e pestaggio ai danni di loro coetanei e di due esponenti di Grande Lecce e Lega, chiedono alla sindaca di promuovere una manifestazione civica nei pressi del Teatro Apollo. Troppo spreco di acqua e spese di manutenzione, AVS chiede la chiusura della fontana. Il circolo di Alleanza Verdi Sinistra di Nardò ha formalizzato una diffida nei confronti del comune per chiedere l'interruzione della fontana ornamentale della rotatoria di via Aldo Moro. Rendicontati costi e sprechi già evidenziati dal consigliere comunale siciliano 2 anni fa. Litorania Sud, tornerà il servizio navetta gratuito per raggiungere Lidi e la Baia Verde. La gestione commissariale ha definito anche quest'anno l'istituzione dei collegamenti tramite bus navetta dal parcheggio nei pressi dello stadio per attraversare la strada dei Lidi, destinata solo al transito pedonale e ciclabile, confermate le fasce orarie giornaliere. È tutto, più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
5: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
5: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
6: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
1: Radio Skylab, più la senti, più

Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab. Tutti successi Gold.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 in punto. Radio
3: Scala. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab 2, tutti i successi gold.

0: me.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab, troppo bella.

Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: paga todo.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. Everybody get up.
1: Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di

C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.

0: l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppi.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: L'estate europea si apre sotto il segno dell'incertezza geopolitica. Le tensioni nel Golfo Persico, crocevia strategico delle rotte energetiche mondiali, hanno spinto verso l'alto il prezzo del cherosene e acceso i riflettori sul trasporto aereo continentale. In questo scenario la Commissione europea ha diffuso linee guida destinate a incidere direttamente sulla vita di milioni di passeggeri. Bruxelles chiarisce che l'aumento del costo del carburante rientra nei normali rischi industriali di una compagnia aerea. Di conseguenza, la cancellazione di un volo motivata dalla scarsa convenienza economica della tratta comporta il diritto al rimborso del biglietto, alla riprotezione su un altro collegamento e una compensazione economica che può arrivare fino a 600 euro. L'orientamento europeo assume un forte valore politico, oltre che giuridico. La volatilità dei mercati energetici viene considerata parte integrante dell'attività imprenditoriale del settore aereo, mentre i diritti dei viaggiatori restano tutelati anche durante le fasi di maggiore instabilità internazionale. La sola deroga riguarda eventuali carenze effettive e materiali di carburante negli aeroporti. In tale circostanza resta comunque obbligatoria l'assistenza ai passeggeri dei pasti al pernottamento insieme al rimborso o al volo alternativo. La Commissione precisa inoltre che al momento gli scali europei non registrano criticità negli approvvigionamenti. Parallelamente, Bruxelles autorizza l'utilizzo del carburante statunitense Jet A negli aeroporti europei e introduce maggiore flessibilità nella gestione degli slot di decollo, con l'obiettivo di prevenire disagi durante l'alta stagione. Sul fondo emerge il profilo di un'Europa impegnata a proteggere la mobilità dei cittadini in una fase segnata da tensioni internazionali, rincari energetici e fragilità del trasporto globale. Una scelta che attribuisce centralità nella tutela del passeggero e alla continuità dei collegamenti in uno dei periodi più delicati per il traffico aereo europeo. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Aspettando il weekend, ogni giovedì dalle 20 alle 21:30 con Amleto Russo e Franco Meraglia.

Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: voglio dire, insomma, sigle che sigle, voglio dire, quando parti con questo My Sweet Summer Suite, beh, è tutta un'altra cosa.
1: Partiamo a 300, no? Facciamo una partenza veramente alla grande, veramente in a quarta, tutto gas, in quarta, no, certo.
0: Qualcosa di eccezionale, questo è Aspettando il Weekend.
1: Aspettando il Weekend, un programma serale, un programma che viene del giovedì dalle 19.30 circa, siamo alle 19.35 fino alle 21 e qualcosa, ecco.
0: Vi teniamo allegri per queste un paio d'orette scarse, così.
1: Scarse, certo. È un programma che va in diretta qui su Radio Skylab con Amleto Russo
0: e Franco Meraglia, quindi tra l'altro se siamo in diretta potete chiamarci 328-5592-714. Questi erano i saluti iniziali e a questo punto cominciamo con la musica, che compare.
1: Sì. Il primo brano, eccolo qua.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Oh, rieccoci in perfetta diretta, voglio dire, questo è Aspettando il Weekend.
3: Dopo un'entrata, no?
2: Una trionfale.
3: Trionfale, questa diciamo, ci metto un pochettino i freni al motore,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sì,
3: ci calmo un pochettino, perché questa ci fa veramente rilassare, questa siglietta che abbiamo scelto per poi spendere due parole per quello che è il nostro programma. Allora Franco, possiamo parlare delle previsioni meteo fino a domenica?
2: Allora, diciamo che dici? Il primo elemento, il primo step sono proprio questo tempo che sinceramente mi sta lasciando, mi sta deludendo, dicevano i Pooh, piove addosso, che maggio è stagione di vento, si chiama, sì, quasi
3: lo mettiamo dopo,
2: e quindi diciamo questo maggio ci lascia un pochettino pensare, addirittura potremmo dire che è un bel magembre.
3: Sì. Anche perché domani porta sole, una bella giornata, ma sabato porta il 75%
2: di probabilità di pioggia.
3: Sono tante.
2: In effetti, dalle previsioni, ad essere più precisi, ho consultato MeteoM, diciamo pure la fonte, e sostanzialmente loro portano tempo brutto fino alle 12-14, dopo le 14 dovrebbe aprirsi il cielo e quindi ritornare al
3: maggio che ci
2: aspettiamo.
3: Anche domenica poi sarà una bella giornata di sole, almeno stando alle previsioni. Quindi sabato no, domenica sì, e poi per continuare poi la settimana, che devo dire che è una settimana abbastanza soleggiata come quella che deve essere nel periodo di maggio, quello che stiamo vivendo.
2: Parliamoci chiaro, in passato a maggio già si cominciavano a fare i primi bagni. Voglio dire, io mi ricordo, si faceva il trekking a maggio, siccome faceva caldo, poi di solito erano trekking sulla spiaggia, tac, mare. Trekking mare, voglio dire, lo dice, fa rima, trekking mare, fa rima.
3: Certo. Allora Franco, cosa abbiamo scelto? Sì, bella la canzone, bellissima.
2: Dopo ci vuole, questo sta andando alla grande, questo brano, al mio paese. Di Levante, tra l'altro al mio paese se vota.
3: Si vota, certo,
2: si vota.
3: Anche al nostro,
2: anche al tuo, bellissimo, quindi si vota, per cui al mio paese si vota.
3: Ci sono le amministrative,
2: quindi. Le amministrative. C'è una bella cosa poi, tra l'altro, che adesso abbiamo, diciamo, la democrazia, si vota, e quindi abbiamo la possibilità di scegliere i nostri rappresentanti. Ma un tempo mica te li sceglievi, sai.
3: Ma questo lo scopriremo dopo questo brano.
2: Era brutto quel periodo. Intanto al mio paese.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento tardi.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: State ascoltando, aspettando il weekend.

0: la musica dei Pooh, la musica dei Pooh, la musica dei Pooh è qualcosa di fantastico.
1: Ci siamo un pochettino collegati, no, al nostro discorso del tempo di maggio, no? Perché sì, questa canzone proprio rispecchia proprio il nostro tempo, le previsioni meteo che abbiamo letto prima.
0: Stagione di vento.
1: Stagione di vento. Ma ecco, abbiamo anche parlato del nostro comune, del nostro paese, perché
0: ci sono le elezioni.
1: Che poi non sapevo che a Casarano anche avete le amministrative.
0: Sì, sì, anche da noi. 23 e 24 si vota.
1: Qui a Racale anche abbiamo le amministrative e a Casarano pure. A proposito di amministrative, Franco, ecco, io anche perché poi, no, adesso c'è il sindaco, vice sindaco, ci sono gli assessori, consiglieri, ma una volta, a illo tempora, come dicono quelli bravi, come si svolgeva le amministrare un paese, come si amministrava un paese?
0: Allora, c'erano due tipi di paesi, diciamo, due tipi di città in passato. Una, la più fortunata, era la città, quella detta reale, no? Quella che praticamente rispondeva direttamente al re. In quel caso, siccome il re era lontano, spesso diciamo, era preso da altri impegni, si interessava poco. Per esempio Gallipoli era una città regia, città regia, quindi aveva a che vedere direttamente con il re, aveva un discorso fiscale molto più leggero, perché doveva corrispondere le tasse di meno, poche, direttamente nelle casse reali. Invece a chi andava peggio era il secondo tipo di città, quella che praticamente era soggetta al potere feudale. Che significa? Significa che c'era un feudatario nominato dal re, oppure che aveva acquistato il feudo per
1: fare un investimento. Addirittura, certo, si poteva acquistare un feudo.
0: Ah, sì? Se tu avevi tanti soldi, acquistavi un feudo. Per esempio, nel 600 la famiglia d'Aquino di Napoli compra per 60.000 ducati, una cifra enorme, spropositata.
1: 60.000 ducati?
0: Ducati, il feudo di Casarano.
1: Aspetta.
0: E quindi i d'Aquino da Napoli compra il feudo, per dire, ma nel caso di Gallipoli era una situazione estremamente fortunata, perché il feudatario non c'era, anzi di feudatari ce n'erano tanti, ma si trasferivano a Gallipoli per pagare meno tasse anche loro. Quindi sono un pochettino, ecco, lì per esempio in centro a Gallipoli c'è di fronte alla cattedrale Palazzo Pirelli, che non erano quelli che facevano le gomme, perché non c'era ancora la Pirelli, ma era il feudatario di Neviano, che aveva pensato di farsi un palazzo in città direttamente a Gallipoli, a due passi dalla cattedrale. Infatti c'è Palazzo Pirelli 1535, la data di fondazione e di costruzione di quel palazzo. Quindi stiamo parlando di questa città dove c'era un ridotto numero di tasse, ma soprattutto era amministrata da un sindaco. Lecce, per esempio, diventa città reale, nella città regia, nel 1463, quando muore l'ultimo conte di Lecce, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, e il re di Napoli, che aveva sposato la nipote, per fare un dono alla città, anche perché se era preso un sacco di roba, sostanzialmente rende la città regia.
1: Bella. Ecco qua. Ci andiamo ad ascoltare un piccolo sketch.
0: Certo.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it

0: Bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari, bellissime.
1: 25 minuti primi, Franco.
0: Sì.
1: Siamo in diretta, questo aspettando il weekend, Bletorusso e Franco Meraglia, e stiamo un po' spaziando con il nostro sapere, con la nostra, tra virgolette, cultura del nostro, delle nostre città, del nostro, ecco, vivere quotidiano,
0: certo,
1: ma del periodo di tempo, come ho detto prima,
0: di tanto tempo fa. Come si amministravano queste città? Adesso ci sono le elezioni, all'epoca elezioni non ce n'erano, c'erano le città regie come Gallipoli, Lecce dal 1463, e poi c'erano le città feudali.
1: Ma c'è una piccola scenetta che l'abbiamo avuto anche modo di vedere, perché non ci resta che piangere il film di Benigni e
0: sì,
1: l'abbiamo capito
0: chi era,
1: Troisi, c'è la scenetta dove arrivano con questo carro trainato da sì, buoi, sì, sì. Allora c'è una dogana, c'è una dogana,
0: c'è il tipo che gli fa
1: quanti siete? Dove andate? Un fiorino.
0: Sì.
1: Cioè, questa ci ha fatto veramente ridere e sorridere, non
0: certo,
1: vedere il film. Ma si parlava prima che succedeva veramente così, Franco.
0: Beh, se c'è una città nel Salento che si chiama Colle Passo, vuol dire che stai passando un colle, e siccome c'è la torre, perché era una città feudale, a quel punto dovevi pagare
1: il pedaggio.
0: Sì, perché tu passavi da una parte all'altra. Mm. Tieni presente che la strada che congiunge Colle Passo a Maglie, che si chiama strada Ferdinandea perché fu tracciata tutta dritta al tempo di Ferdinando II, sostanzialmente esisteva da tempo e permetteva proprio di collegare i paesi dell'est con quelli dell'ovest, la costa orientale, la costa adriatica con la costa ionica. Quindi per andare a Gallipoli dovevi passare da lì, e passando da lì, da Colle Passo alla dogana, te fermavi e dovevi pagare. E dovevi pagare, probabilmente c'era un posto, diciamo, di blocco dove ti chiedevano il dazio per poter passare da una parte all'altra.
1: E quindi questo diciamo faceva parte
0: della comune, della cultura feudale, perché se io sono feudatario, certo, di un posto,
1: ho comprato quel feudo,
0: e i soldi mi devono rientrare.
1: Sì.
0: Allora, che cosa succedeva? Io ho speso, che so, 30.000 ducati per comprare tutto di un paese, immagina Racale. Compro la città di Racale, compro anche gli abitanti, perché gli abitanti sono proprietà mia, che sono il feudatario, e poi mi devo inventare delle soluzioni per rientrare nell'investimento. Li faccio pagare, metto la tassa sul macinato, metto la tassa sul lo ius prime noctis, cioè mi invento
1: lo ius prime noctis, certo, che poi non era passare la prima notte con la sposa, ma era pagare un tot
0: e
1: per
0: dipende,
1: no?
0: Il feudatario, se era un giovane, e magari se la donna era una vincente fanciulla, altrimenti se era brutta racca, gli facevi pagare la tassa e te lo toglievi davanti, voglio dire, e via. Però sostanzialmente mi dovevo inventare delle tasse per far pagare queste persone. E ti racconterò poi che cosa è successo a Parabita qualche tempo dopo, quando praticamente aveva un sacco da pagare. Ci fermiamo un attimo.
1: Questa è storia.
0: Dopo c'è Vasco Rossi e la sua Rewind.
1: Certo.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: Ciao,

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Eccoci. In perfetta diretta con la base. Ecco, dopo un po' di musica rientriamo a parlare delle nostre città. Si parlava prima di cose passo.
2: Sì, certo, no, anche perché stiamo affrontando un argomento, devo dire, che è nuovo nella nostra trasmissione, no? E quindi ci stiamo un pochettino entrando, diciamo, in questo argomento piano piano, perché stiamo scoprendo tante di quelle cose che magari a molti non sanno, oppure non credono che magari sono cose veramente vere, esistite. Si parla un po' di parabita, no? Ne abbiamo parlato prima, iniziato questo discorso di parabita. Questo feudatario un po' estroso, diciamo.
1: È molto estroso, proprio bello estroso. Allora, sostanzialmente che cosa succedeva? Tu te compravi un feudo, quindi spendevi 30.000, 40.000, 60.000, 100.000 ducati a seconda di quello che dovevi comprare, ed erano di tua proprietà anche i sudditi che dovevano pagare. Mm-hmm. E quando erano troppo poverini, spremuti come limoni, beh, cercavano di scappar via. Pensa, la città di Parabita fu comprata da un feudatario, mi sembra della famiglia Castriota, che sostanzialmente li spremeva.
2: Famiglia Castriota
1: albanesi. Venivano dall'Albania, erano praticamente parenti di Skanderberg, e sostanzialmente erano stati spremuti come limoni, e a un certo punto fuggono da Parabita. Pensa, il feudatario chiese ed ottenne dal re di Napoli l'autorizzazione a riportarli a casa. Dice, sono scappati lì feudatari.
2: Per andare a prendere
1: riprendere, era la sua proprietà. Voglio dire, certo,
2: si scherzava.
1: Non si scherzava. Poi quando uno prendeva possesso del feudo c'era anche, diciamo, un rito da seguire, perché c'era il notaio. Tu hai pagato, arrivava il notaio e ti diceva tutto quello che praticamente c'era nella città, annessi e connessi, e tu accettavi pubblicamente di fronte a quelli che sarebbero stati i tuoi sudditi, accettavi pubblicamente di prendere possesso del feudo. Cosa che fecero gli Spinola di Galatina. Pensa, nel corso del Seicento la famiglia Spinola di San Pier d'Arena, vicino a Genova, erano dei banchieri, c'erano un sacco di soldi, e decisero di acquistare un feudo per fare investimento, e acquistarono Galatina. Galatina fu presa e praticamente dovettero sobbarcarsi l'onere di venire più o meno, non so, in prima persona o con qualche loro persona di fiducia per prendere possesso di quello che sarebbe stato il nuovo feudo. E presero possesso, però non ci abitarono mai, era solo per investimento. E pensa, il palazzo ducale di Galatina, quello che si trova di fronte alla chiesa madre, fu posseduto per un po' di tempo dall'arcivescovo di Otranto, che era Gabriele d'Arso di Santander, e ad Otranto, siccome gli sembrava una città piccola con la paura dei turchi, lui anzianotto eccetera, preferì trasferirsi a Galatina, mettendo 30 km di spazio tra sé e i turchi probabili.
2: Era un investimento, insomma, comprare un feudo,
1: certo. L'investimento del tempo,
2: si comprava e poi magari si rivendeva, certo. Si comprava a 100 e si rivendeva a 200-300,
1: no, ti rimaneva e dovevi sfruttare quell'investimento, magari lo potevi anche rivendere, come è successo a Corigliano.
2: Mi immagino un pochettino le contrattazioni, no? Quante persone abitano in questo feudo? 100? Quanto
1: frutta questo re?
2: Quanto il PIL di questo?
1: A proposito, dopo ti racconto, se uno non pagava che cosa succedeva, ti faccio vedere. Adesso ci fermiamo e dopo c'è a me piace.
3: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. telefono 328 02 79 361.

0: sono le 20.
1: No, Rolling Stones.
0: Sono le 20 e 26 minuti primi. Siamo in rigorosa diretta, Amleto Russo e Franco Maraglia. Questo aspettando il weekend. E devo dire che è una trasmissione questa che ci veramente ci sta deliziando, questo sapere, no? Un pochettino del tempo passato, quando si dice si stava meglio quando si stava peggio.
1: Si stava meglio quando si stava peggio.
0: Certi
1: belli belli.
0: Diamo belli belli, perché qui ci sono delle cose che, se le sappiamo, diciamo meglio oggi, che siamo un po' che facciamo un pochettino quello che vogliamo, poi, no? Se uno sempre nei limiti possibili,
1: sempre nei limiti, voglio dire, non esiste la libertà assoluta, perché
0: certo,
1: come diceva qualcuno bravo. La tua libertà finisce nel momento in cui comincia la mia libertà. Quindi voglio dire, bisogna andare, come diceva, bello bello
0: bravo, certo.
1: E quindi praticamente era un periodo andato, stiamo parlando del periodo feudale, quando praticamente bisognava
0: fare periodo feudale 1470 1500,
1: diciamo, più il feudalesimo
0: o meno.
1: Comincia nel Medioevo, quindi stiamo parlando di un periodo che va dal periodo dell'anno 1000, anche prima, perché viene introdotto da Carlo Magno il feudalesimo, dove lui passava alle persone che erano a lui più vicine i feudi, e poi loro se li dovevano gestire, perché il feudo o lo compravi o lo avevi per meriti, e quindi se tu sei il sovrano e io t'ho difeso col mio corpo, cazzarola, se il sovrano continua a fare il sovrano, sicuramente mi riconoscerà un feudo, come successe, a proposito di Carlo Magno, con quel signore, il primo signore dell'Aragona, questa famiglia importante spagnola. Che cosa successe? Stavano facendo la guerra nei Balcani e il capostipite degli aragonesi sostanzialmente si buttò col corpo per difendere Carlo Magno e beccò una sciabulata incredibile che lo fece star malissimo, e si dice che Carlo Magno intinse le tre dita della mano nel suo sangue e lo tracciò sulla corazza. La corazza era dorata, per cui lo stemma degli aragonesi divennero i tre pali di rossi su fondo, su quattro pali poi color d'oro, quello che è lo stemma di Lecce, per intenderci, cioè quello è lo stemma aragonese.
0: Certo.
1: Dunque, che cosa facevi tu per sfruttare questo investimento? Immagina che ti sei comprato un feudo e hai l'amministrazione della giustizia civile e penale.
0: Comandavi,
1: eri giudice.
0: Sì, eri giudice.

0: persone che praticamente sono state carcerate, e c'erano anche questi
1: quindi
0: racconti.
1: Se non pagavi subito in carcere,
0: se non pagavi immediatamente carcerato, certo. E poi pagavi,
1: oppure c'era un altro modo per poter risarcire i tuoi debiti, diciamo,
0: col lavoro
1: come schiavo, certo.
0: Lavoravi, cioè, pagavi. Se è un brutto periodo, si pagava sempre, ci fermavo il TG locale e poi due spot.
2: Punto di contatto Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Baby Gang, la sindaca di Lecce fa dietro front, nessun allarmismo, la città non è insicura. Adriana Polibortone ritiene eccessivo il ricorso all'espressione per assimilare gli episodi nel centro con quanto avviene altrove. Non trasmettiamo idea distorta della città, ma solo due settimane fa era lei stessa a pensarla diversamente. Cantieri ferroviari e stradali senza coordinamento. Vadrucci, penalizziamo il territorio. Dopo le parole del presidente della provincia sulla situazione della mobilità, interviene anche il numero uno della Camera di Commercio, che evidenzia i disagi e le possibili ricadute negative sull'economia. Rapine ed estorsioni, quattro assoluzioni, una condanna a 5 anni. Si chiude così il processo a carico di 5 uomini coinvolti in un'inchiesta molto più ampia, che inizialmente vedeva sotto accusa 30 imputati, anche per vicende legate allo spaccio di stupefacenti nel territorio di Galatone. Società in house, l'Aro Lecce 7 replica le polemiche, il progetto è solido e conviene. I sindaci aderenti rompono il silenzio, non prendiamo parte a bagarre mediatiche di minoranza o campagne elettorali. Poi chiarimenti sui tempi, fideiussioni e garanzie, Corte dei Conti, criticità già risolte o in via di risoluzione. Giochi del Mediterraneo 2026, mancano 100 giorni all'evento, il punto sui lavori e cronoprogramma, l'incontro nella sede della Camera di Commercio Ionica. Con il commissario Ferrarese hanno partecipato il ministro per lo sport Andrea Bodi, il presidente della regione De Caro, il sindaco di Taranto Pitetti. Gli impianti di Lecce pronti tra maggio e agosto. Scivola mentre fa trekking sulla Litorania, elicottero per recuperare 64enne. È accaduto verso Sant'Emiliano tra Otranto e Badisco, con l'incidente avvenuto in un tratto particolarmente impervio e si è reso necessario l'intervento di un mezzo aereo dei vigili del fuoco per i soccorsi. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.
4: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
6: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
7: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Visto Franco, perché poi noi chiacchieriamo, no? Chiacchieriamo in privato dietro le quinte si arriva alla base e quindi poi ci trova un pochettino impreparati. 20 e 40 minuti primi, siete con Amleto Russo e Franco Meraglia, questo aspettando il weekend, e devo dire, no, aspettando il weekend, che ci stiamo un pochettino, stiamo portando avanti questo discorso delle amministrative, ma non quelle di adesso. Le amministrative che venivano fatte, diciamo, tanti anni fa,
3: quando le amministrative non c'erano,
2: certo,
3: e il feudo veniva comprato al feudatario, perché quando la città non era una città regia, era soggetta al potere feudale, poteva essere venduto, acquistato e chiaramente donato.
2: Poi, scusami Franco, ma non si passava da, diciamo, il padre, figlio,
3: certo,
2: cosa,
3: sì. Allora immagina, per esempio, che cosa succede se una famiglia non ha figli, no? Una famiglia feudale non ha figli, come è successo per esempio a Palmieri, Giuseppe Palmieri, che era il barone di Martignano nella Grecia Salentina. Ad un certo punto, nel 1793, lui muore. Non avendo eredi, che cosa succede? La sua proprietà viene presa dal Regio Fisco, che la rivende al miglior offerente. Quel caso sarà poi acquisita la sua proprietà dai duchi Guarino di Scorrano.
2: Quindi c'era
3: anche questa possibilità.
2: Quindi ho capito. Cioè, come se aveva un terreno, un qualcosa, certo. Questo si trattava del feudo.
3: E questo era il feudo che passava ovviamente di padre in figlio, quindi c'erano i feudatari che lo passavano, per cui era importante avere dei figli a cui passare, no, la propria proprietà. Se erano donne, si facevano degli ottimi matrimoni, si cercava ovviamente la famiglia ricca che potesse dare potere alla famiglia feudale a cui la donna apparteneva, e se era un maschio, chiaramente ereditava tutto quello che poteva avere.
2: E poi parliamo anche, avevamo anche accennato un qualcosa per quanto riguarda la sicurezza, no? Di questi feudatari, no? Perché bisogna avere anche una sicurezza per stare in un feudo, magari, perché non tutti magari ti parlano bene, no?
3: Che sostanzialmente se uno amministrava la giustizia penale, la giustizia civile tanto quanto la giustizia penale, tu hai bisogno di un corpo di polizia, perché le persone che vuoi arrestare devi andarle a prendere per la collottola, e chiaramente se magari sono delle persone che c'hanno una roncola, un colpo di roncola, non te lo toglie nessuno. Per cui giustamente il feudatario aveva i suoi bravi. Ecco, c'è una rappresentazione della squadra di sicurezza, delle guardie del corpo, diciamo così, del feudatario, di Don Rodrigo, bellissima, nei Promessi Sposi.
2: Tutti lo ricordiamo,
3: i bravi. Lui fa una descrizione, non finisce più di questi bravi, ci mette un sacco di
2: tempo. Alessandro Manzoni ha fatto una descrizione precisa e veramente, devo dire, unica per come si all'epoca portava avanti, certo, il discorso sicurezza, no?
3: E lì siamo al nord, tu pensa, quel ramo del lago di Como che volge a ponente, eccetera eccetera, e quello gli va a dire: questo matrimonio non so da fare, certo. E sembra di essere quasi in Sicilia. No, invece siamo nel nord e succedevano anche lì queste cose.
2: Quindi adesso ci fermiamo per ci fermiamo per un brano, questo devo dire
3: ci ha distratto, perché stavamo parlando che cosa ha fatto all'Eurovision Song Festival il nostro Sal Da Vinci. Ha fatto un figurone, per cui, cari amici,
2: grande,
3: eccolo qua per sé.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Rieccoci di nuovo, questo è Aspettando il Weekend con Franco Meraglia
2: e Amleto Russo,
1: ecco, sì. Un momento di defoyance.
2: Siamo in rigorosa diretta, sono le 20 e 50 minuti primi ed è un programma, una trasmissione questa che va in onda ogni giovedì in rigorosa diretta
1: e in serata, così in bella, serata, tranquilla, certo, rilassante.
2: Anche perché questo orario, questo è un orario un po' particolare, perché possiamo anche stare un pochettino di più dietro i microfoni per poter parlare del nostro sapere.
1: Bello bello, diceva la canzone. Al netto di questo, si parlava di diritti feudali, sì, acquisizione, sì, certo, di, insomma, la roba dei soldi, e praticamente questi feudatari, è una vitaccia fare il feudatario, perché bisognava fare ritornare nell'investimento fatto, per cui se avevi acquistato un feudo in qualche maniera i soldi bisognava che rientrassero, e devo dire che la fantasia ai feudatari non mancava, sia per mettere tasse sia per cercare di spremere come lilmoni i poveri sudditi,
2: anche perché poi parliamo di gente tutta umile, no? Che stava in un
1: che feudo, non aveva, no? Studiato,
2: che non aveva studiato, certo. quindi in pratica si viveva solo ed esclusivamente di agricoltura, oppure non so cos'altro potevano fare, della terracotta, qualcosa del genere.
1: Ma c'erano, sì, gli artigiani, certo,
2: gli artigiani,
1: poi c'erano i contadini. L'artigiano chiaramente poteva fare la terracotta, ma poteva fare, che so, anche il fabbro ferraio,
2: certo,
1: perché ovviamente il maniscalco era quello che serviva. Poi i maniscalchi, sai, il West, facevano anche i dentisti.
2: Io vengo da una famiglia di maniscalchi.
1: questi lavori un po' particolari, e chiaramente chi aveva studiato lo faceva un pochettino sapere. Sai come lo facevano sapere? A Lecce ci sono, no, nel Seicento, delle mensole, e queste mensole del Seicento, sono soltanto tre a Lecce, queste mensole rappresentano un uomo con gli occhiali. Curiosissima questa cosa, perché serviva proprio per far vedere alle persone che tu avevi studiato, perché prima di tutto nel Seicento gli occhiali non ce li avevano tutti, perché costavano un botto, sì. Seconda cosa, se uno ha studiato vuol dire che si è consumato la vista andando, certo, a studiare, quindi ha bisogno magari degli occhiali. E terzo, significava che se io magari avevo studiato diritto, a quel punto se mi facevi causa, erano veramente cavoletti tuoi,
2: certo.
1: Insomma, l'insegna,
2: ero, no? In grado di difendermi in tutti i sensi, nel
1: in
2: senso
1: tutti
2: che...
1: i sensi, perché sì, magari ero un diciamo avvocato utruque iure, cioè sì, dell'uno e dell'altro diritto, cioè del diritto canonico e del diritto civile,
2: certo. Beh, è Franco.
1: Diciamo che all'epoca si era un po' esibizionisti, e a proposito ci ascoltiamo Annalisa con la sua esibizionista.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Sognavo per noi.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Il sale della vita sono le canzoni.
2: Nel caso nostro, sì.
1: Nel caso nostro, certo.
2: Da reso per radio, che cosa vuoi passare? Un po' di canzoni, un po' di musica ci vuole. La musica è un elemento importantissimo.
1: La colonna sonora della nostra vita, la musica.
2: Certo.
1: Ma noi parliamo anche di sale, no? Perché abbiamo accennato il discorso sale.
2: Feudatari.
1: Le persone, i nostri signori feudatari del sale era, diciamo, una fonte di guadagno, come potrebbe essere il raccolto di grano. O l'olio, no? Quindi c'era questo sale.
2: Era un conservante,
1: certo.
2: Non c'erano i frigoriferi, quindi in qualche maniera tu dovevi conservare la carne, certo. Il pesce, lo salavi. Il sale toglieva tutto quello che erano praticamente l'acqua, no? Toglieva l'umidità, salavi la carne e ti rimaneva per l'inverno. E però lo dovevi pagare.
1: Sì.
2: E lì c'erano delle tasse veramente. E poi quando tu riuscivi a trovare il sale, per esempio nelle buche marine, lì con l'evaporazione, il sale lo raccoglievi, facevi pure contrabbando e quello ti costava la vita, pensa.
1: Ma fino a pochi anni fa, no? C'era il monopolio di Stato sul sale, no? C'era sale e tabacchi, no?
2: Sì.
1: Dove
2: sale e tabacchi
1: sale,
2: si vendevano ovviamente sotto concessione.
1: Non si poteva comprare, diciamo, alimentari, ma si poteva comprare solo esclusivamente nelle tabaccherie dove si vendeva il sale, cioè, principalmente anche il tabacco, il fumo, le sigarette.
2: I generi di monopolio
1: ecco, certo.
2: Per usare una dizione corretta, ma al netto di questo, da tempo immemore il sale diventava un elemento importante e soprattutto sottoposto ad enorme controllo. Pensa, il termine salario deriva proprio,
1: certo,
2: da lì, perché i soldati venivano pagati col sale che serviva proprio per rendere i cibi, per conservare i cibi. Al netto di questo, poi elemento importante in tutta la nostra vita, ma sta diventando, ecco, la notizia era quella che praticamente l'Istituto Superiore di Sanità ha bacchettato gli italiani, perché come italiani consumiamo molto sale.
1: Molto sale.
2: E fa male.
1: Ah, ecco.
2: Fa malissimo. No,
1: c'è da dire, cosa gli frega.
2: Fa, diciamo, malissimo, certo. Giustamente, sì, che sì, cosa sì, succede se uno ha dei problemi? Il sale provoca ipertensione, uno consuma molto sale, pressione alta, problemi di cuore, quindi la sanità deve impattare, andando ovviamente con la sanità pubblica a sistemare le cose. E quindi, per evitare di spendere soldi, la soluzione migliore è quella di mangiare sale. Quindi consigliano all'Istituto Superiore di Sanità di sostituirlo, per esempio, con delle spezie, con degli altri sistemi che praticamente permettano di dare il sapore al cibo senza ingerire cloruro di sodio. E cari amici, non fate come fece quel tizio inglese che andò all'intelligenza artificiale
1: per dire come sostituire
2: come posso sostituire il sale, e quello dice col bromuro, il sale di bromo, però il sale di bromo tu lo usi per le pulizie. Lui invece intendeva, ma non l'aveva detto nel prompt, che sarebbe il comando da dare all'intelligenza artificiale, nell'alimentazione, per cui se mangiò il bromuro e fu avvelenato con allucinazioni, arrivò in ospedale in Inghilterra allucinato succede.
1: E questo è il nostro programma, che facciamo anche la curiosità, no? Per quanto riguarda questa trasmissione di questa sera. Allora, 21 e 4 minuti primi, siamo ormai quasi alla fine del nostro programma. Adesso ci fermiamo della pubblicità e poi ritorniamo alla musica.
2: Toni Pitoni, mi piacciono le Pitoni,
1: bello.
0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: ma a me sinceramente a me piace,
1: a me mi piace
0: Rocco Hunt e Noemi, questo ma bene
1: ridendo, scherzando, chiacchierando insieme, Franco, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione.
0: E certo, e sono le 21:11
1: minuti primi, certo, e quindi dobbiamo aggiungere un qualcosa alla puntata di oggi.
0: Alla puntata di oggi aggiungiamo proseguo sarà la settimana entrante esattamente come oggi, quindi giovedì prossimo, piacendo al cielo, ci saremo di nuovo io e te in questo aspettando il weekend. E poi ovviamente, se vi volete svegliare bene, visto che la domenica è quella che è, perché è una bella domenica, abbiamo
1: sicuramente
0: visto,
1: sarà all'inizio una domenica di sole, una domenica di maggio,
0: una domenica di mare, e quindi mare. A questo punto alle 8 qui a Radio Skylab ci sarà la trasmissione
1: Buongiorno Domenica con Franco Meragli,
0: dove sarò solo soletto, però se passi certo, sarà un piacere. Dopo di me ci sarà il buon Mauro Lupo e infine i giochi di Benny domenica. Questo per quanto mi riguarda.
1: Piatto ricco,
0: mi ci ficco.
1: Bene Franco, salutiamo i nostri radioascoltatori, ciao a tutti da Amleto Russo
0: e da Franco Meraglia, buonanotte, sempre in gamba con Radio Skylab. Ciao.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
2: Saranno stati anche gli

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Punto di contatto. Skylab EOS.
3: Bentrovati con le notizie dalla Puglia. Omicidio di Bakary Sako a Taranto Vecchia, fermato il sesto membro della Baby Gang e un 22enne. La squadra mobile chiude il cerchio sull'aggressione al bracciante maliano di 35 anni, si è indagati per omicidio aggravato da futili motivi. Bari nel crack del gruppo Matarrese, 52 milioni di tasse non pagate, se non vendiamo ci fregano. Dopo le richieste di arresto della procura di Bari per bancarotta fraudolenta, le intercettazioni della finanza sul ruolo di un consulente della famiglia. Antitrust bacchetta Benetton per il caso dei negozi baresi, comportamento scorretto con Primavera, contestazione dell'autorità del garante, adesso la multinazionale veneta rischia una sanzione. Foggia, così la società taglieggiava i costruttori, ho pagato ma era un prestito nelle carte della DDA, il racconto delle vittime del racket dai 1.000 ai 4.000 euro a Big del clan Moretti. Canosa di Puglia, clonava un'auto per rubare nelle case di anziani e disabili, è arrestato un 53enne e un 58enne, i malviventi entrambi della BAT e pregiudicati sceglievano accuratamente i propri obiettivi, anziani soli, malati o persone con disabilità. È tutto più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, più la senti, più

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: okay,
1: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skyline.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Skylab. Più la senti, più ti

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodif-

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: do.
1: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno. Sì.

Pretty boy. Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. Bring out the-

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Ener Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Sono le parole tue, no? Tu non bustisci mai.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833

0: stelle.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Paravita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Paravita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti.

0: più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: and get the party lit.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sono le 2 in punto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.